meglio un po' di riavo, ma meglio per meglio un po' di riavo. Crank on the bra e gioviale scendeo, se la fica rabo, let's go and long. Fini, fini.